0: il domingo? Sì. Sì, il fine di settimana tengo, tre attuazioni. Una nel centro, acá in un lugar si chiama Marabù. Sì, ora si cambiò di dueño, si cambiò di nome, si chiama Halle. Questo è il domingo, l'ultimo. Poi c'è un Villa Lugano e l'altro è un Merlo.
1: Sì,
0: anche bene. E poi me voy. Una ginebra va sola.
2: Material de contexto sin fake news. Para enterarnos y entender. Para saber y comprender.